ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

0: Relax, Radio Valbelluna.
1: Sono le 4 e 7 minuti.
2: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.

le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre. Radio Valvelluna ti emoziona e ti informa.

entra nella famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai. Radio Valbelluna.

0: Auto Accessori. Solo da Emporio dell'Auto, a sedi con via Feltre e su emporiodellauto.net.
1: Radio Valvelluna, dove le emozioni prendono vita.

0: aspettaci, aspettaci. Let's go! Da Megaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Megaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su Megaworld.it. Megaworld.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole?
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Ah, e dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati. Ti fare merenda in Malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
8: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
9: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: Radio Valbelluna.

0: A presto! Per giocare ancora con le emozioni.
1: Casette in legno incomodo, kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Solo da Zanvetor Legno la tua casetta in abete 240x240 in kit a soli 1890 euro. Scopri tutte le promo fino a meno 30% anche su gazebo, pergole e garage. Zanvetor Legno, Viale Dolomiti 117 a Mas di Sedico e su zanvetorlegno.it.
2: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
3: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
2: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Ne facciamo di tutti i colori, noi di Tinteggiature A Priori.
4: Umidità, muffa, facciate, cappotti da ripristinare? Affidati a Tinteggiature A Priori, gli specialisti nei trattamenti e verniciature su misura.
3: Tutto a regola d'arte, con relazione tecnica dedicata.
4: Soluzioni durature anche per legno, tetti e ringhiere. Cercaci su tinteggiatureapriori.it e sui social.
5: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 al 30 maggio ti aspetta nella nuovissima sede a Trechiana con la promo apertura. Sconto 25% su tutti i prodotti esposti. Scopri di più su farmaciedolomiti.it.
6: Torna Latterie Aperte in Val Belluna. Domenica 31 maggio, dimostrazioni e assaggi nelle latterie del territorio. Escursioni, visite guidate e ricche attività per tutti. Eventi e orari su valbelluna.bl.it.
7: Fino al 3 giugno continuano le imperdibili offerte dei supermercati Canguro, come macinato scelto di bovino adulto a 99 centesimi letto, banane del monte a 1,49 al chilo. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
8: Ortodonzia estetica, per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica dottor Tolotti, a Mel, presso il centro commerciale.
9: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247, autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
10: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
11: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
10: Zanotta, una casa da vivere.
12: Due punti eventi ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in concert giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa in un unico imperdibile concerto italiano. Rod Stewart, acquista i biglietti su Ticket One. Scopri di più su www.duepuntieventi.com.
13: Corri da Ingrosso Tarantola. Sono arrivati i nuovi zaini e astucci Seven e Invicta per la scuola, scontati del 50% e sconti dal 50 al 60% su tutto. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
14: Sabato 30 maggio alle 17 a Belluno in via Vecellio 77 inauguriamo il nuovo showroom Veneta Cucine di Pancera Arreda. Un evento esclusivo tra design, gusto ed eleganza. Show cooking con lo chef Andrea Filippi e una raffinata selezione di vini in degustazione. Veneta Cucine e Pancera Arreda. Il piacere di sentirsi a casa con stile.
15: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
16: A te che hai un'azienda metalmeccanica e a te che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
17: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
16: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
18: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.

Ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
2: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
1: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
3: Guida Sicuro, cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia all'Emporio dell'Auto, fino al 50% di sconto e oltre sulle migliori marche di pneumatici estivi e autoaccessori. Scopri le offerte a metà prezzo su portabici per gancio traino per due e-bike a 390 euro. Emporio dell'Auto, a Sedico in via Feltre e su emporiodellauto.net, anche revisioni moto.
4: Ne facciamo di tutti i colori, noi di Tinteggiature A Priori.
5: Imbattibili nella qualità con soluzioni tecniche di verniciatura e trattamenti antimuffa più durature e convenienti.
4: 4,9, le migliori recensioni in provincia.
5: Cercaci su tinteggiatureapriori.it e sui social. Sopralluogo, consulenza e preventivi gratuiti.

0: aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Nuova Farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
2: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
1: Nuova Farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
3: Fino al 30 maggio, straordinari sconti di primavera. Da Dolomiti Materassi fino a meno 50% su letti, materassi e reti ortopediche.
4: E sui materassi serie Gold, in omaggio il kit Ice Dolomiti, completo di coprimaterasso e federa per cuscino.
3: Dolomiti Materassi, a Belluno, Tai di Cadore, Feltre, Fiera di Primiero.
4: Dolomitimaterassi.com.
5: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
6: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206-872 del 9525.
7: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
8: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
7: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno, e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
8: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
7: A San Pietro in Gù, sul web e social.
9: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
10: Ingrosso Tarantola, sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Victa Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
11: A te che è un'azienda metalmeccanica e a te che è una carpenteria metallica. Sì,

0: escursioni, visite guidate e ricche attività per tutti. Eventi e orari su valbelluna.bl.it.
1: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
10: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
11: contabilizzare le fatture? Fatto.
12: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui?
3: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Sabato 30 maggio alle 17 a Belluno in via Vecellio 77 inauguriamo il nuovo showroom Veneta Cucine di Pancera Arreda, un evento esclusivo tra design, gusto ed eleganza, show cooking con lo chef Andrea Filippi e una raffinata selezione di vini in degustazione. Veneta Cucine e Pancera Arreda, il piacere di sentirsi a casa con stile.
3: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 al 30 maggio ti aspetta nella nuovissima sede a Trichiana con la promo apertura, sconto 25% su tutti i prodotti esposti. Scopri di più su farmaciedolomiti.it.
4: Bar sul pezzo a Trichiana, sempre sul pezzo, ogni giorno con focacce, piadine e originali aperitivi. Tutti i venerdì cene a tema su prenotazione, ampio parcheggio e giardino estivo. Ti aspettiamo!
5: Ma dove siete?
6: Siamo ancora in coda.
5: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
7: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
8: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
9: Domenica 31 maggio ti aspettiamo a Latterie Aperte, l'atteso evento di Unione Montana Valbelluna.
10: Le latterie di Camolino, Sedico, Frontin, Lentiai, Sant'Antonio di Tortale e Valmorel aprono le porte a degustazioni e dimostrazioni.
9: Ricche attività per tutti, giochi, camminate, escursioni in bicicletta.
10: Imperdibili cene a tema con gli assaggiatori ONAF. Tutte le info su valbelluna.bl.it.
11: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
12: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
11: Zanotta, una casa da vivere.
13: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Puh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia.
14: E vorrei stare da sola.
13: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
15: A te che hai un'azienda metalmeccanica e a te che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
16: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
15: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
17: Ingrosso Tarantola, sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Victa Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
2: Con il tuo aiuto, una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
1: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
3: Ne facciamo di tutti i colori, noi di Tinteggiature A Priori.
4: Umidità, muffa, facciate, cappotti da ripristinare? Affidati a Tinteggiature A Priori, gli specialisti nei trattamenti e verniciature su misura.
3: Tutto a regola d'arte, con relazione tecnica dedicata.
4: Soluzioni durature anche per legno, tetti e ringhiere. Cercaci su tinteggiatureapriori.it e sui social.
5: Nuova Farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
6: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
5: Nuova Farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
7: Bar sul pezzo a Trichiana. Sempre sul pezzo, ogni giorno con focacce, piadine e originali aperitivi. Tutti i venerdì cene a tema su prenotazione. Ampio parcheggio e giardino estivo. Ti aspettiamo!
8: Ma dove siete?
9: Siamo ancora in coda!
8: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni!
10: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
11: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
12: Torna a Latterie Aperte in Valbelluna. Domenica 31 maggio, dimostrazioni e assaggi nelle latterie del territorio. Escursioni, visite guidate e ricche attività per tutti. Eventi e orari su valbelluna.bl.it.
13: Corri da Ingrosso Tarantola. Sono arrivati i nuovi zaini e astucci 7 Invicta per la scuola, scontati del 50% e sconti dal 50 al 60% su tutto. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
14: Regalati una nuova emozione firmata Scavolini. Ora ancora più facile e conveniente con Mioranza Arredamenti.
15: Scegli la tua cucina completa con il set di elettrodomestici Bosch e il forno a vapore multifunzione in omaggio. In più ti regaliamo il piano ingresso al prezzo del laminato.
14: Solo da Mioranza Arredamenti a Oregne di Sospirolo. Promo valida fino al 15 giugno.
15: Seguici su Facebook.
16: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate. I grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
17: A te, che è un'azienda metalmeccanica, e a te, che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
18: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
17: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
19: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
20: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
21: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
22: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
21: Zanotta, una casa da vivere.

0: nel weekend.
1: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
2: Alberghi, ristoranti, rifugi e impianti a fune del bellunese sono alla ricerca di personale per la stagione estiva, ma mancano almeno 500 lavoratori stagionali. Le figure più richieste sono camerieri, lavapiatti e addetti ai servizi generici. Secondo operatori e sindacati, il problema principale resta la difficoltà di trovare alloggi a prezzi sostenibili, soprattutto a Cortina. Molti lavoratori preferiscono così spostarsi verso località come Val di Fassa o Val Badia. Nonostante questo, le prenotazioni turistiche per l'estate sono in crescita in tutta la provincia. Gli operatori parlano di una stagione partita meglio del previsto, con forte presenza di turisti stranieri.
1: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: La fantasia.
1: Vivi le emozioni che non finiscono mai. Aspettaci, aspettaci. Let's go! Da MyUword scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyUword Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni negozi su MyUword.it. MyUword.
2: Come passa l'estate a un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui?
8: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
1: Sentirsi a casa, Radio Valbelluna.

0: A presto! Per giocare ancora con le emozioni.
1: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
2: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
1: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista. Scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Sboccia la primavera e fioriscono i vantaggi su vasto assortimento di piante verdi, fiorite e per il tuo orto.
3: Garden Alpa Flor in Alpago, nella cornice più assortita in provincia, selezionati terricci, concimi e vasi.
2: E con la Green Card, per te buoni fino a 40 euro da rispendere nel Garden Alpa Flor in Alpago, frazione Bastia. Seguici su Facebook e su alpaflor.it.
4: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 al 30 maggio ti aspetta nella nuovissima sede a Trechiana con la promo apertura. Sconto 25% su tutti i prodotti esposti. Scopri di più su farmaciedolomiti.it.
5: Domenica 31 maggio ti aspettiamo a Latterie Aperte, l'atteso evento di Unione Montana Valbelluna.
6: Le latterie di Camolino, Sedico, Frontin, Lentiai, Sant'Antonio di Tortale e Valmorel aprono le porte a degustazioni e dimostrazioni.
5: Ricche attività per tutti, giochi, camminate, escursioni in bicicletta.
6: Imperdibili cene a tema con gli assaggiatori ONAF. Tutte le info su valbelluna.bl.it.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
9: Cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia fino al 50% sui nuovi pneumatici estivi e autoaccessori. Solo da Emporio dell'Auto a Sedico in via Feltre e su emporiodellauto.net.
10: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
11: Non capita mai, ma quando succede?
12: Carrozzeria My Car, soccorso stradale, riparazione dei danni con vettura sostitutiva inclusa. Siamo in via Masi Simonetti a Belluno.
13: Ingrosso Tarantola, sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Victa Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
14: Ma dove siete?
15: Siamo ancora in coda.
14: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
16: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code, andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
17: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
18: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
19: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
20: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206 872 del 9525.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Casette in legno incomodo, kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Solo da Zambetor Legno la tua casetta in abete 240x240 in kit a soli 1890 euro. Scopri tutte le promo fino a meno 30% anche su gazebo, pergole e garage. Zambetor Legno, Viale Dolomiti 117 a Mas di Sedico e su zambetorlegno.it.
2: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
3: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
2: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 al 30 maggio ti aspetta nella nuovissima sede a Trichiana con la promo apertura, sconto 25% su tutti i prodotti esposti. Scopri di più su farmaciedolomiti.it.
2: Ma dove siete?
3: Siamo ancora in coda.
2: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
4: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
5: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
6: Fino al 3 giugno continuano le imperdibili offerte dei supermercati Canguro, come macinato scelto di bovino adulto a 99 centesimi letto, banane del monte a 1,49 al chilo. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
7: Ortodonzia estetica, per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica dottor Tolotti, a Mel, presso il centro commerciale.
8: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247, autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
9: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
10: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
9: Zanotta, una casa da vivere.
11: Corri da Ingrosso Tarantola. Sono arrivati i nuovi zaini e astucci 7 Invicta per la scuola, scontati del 50% e sconti dal 50 al 60% su tutto. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
12: Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
13: Torna Latterie Aperte in Val Belluna. Domenica 31 maggio, dimostrazioni e assaggi nelle latterie del territorio. Escursioni, visite guidate e ricche attività per tutti. Eventi e orari su valbelluna.bl.it.
14: Cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia fino al 50% sui nuovi pneumatici estivi e autoaccessori. Solo da Emporio dell'Auto, a sedi con via Feltre e su emporiodellauto.net.
15: A te, che è un'azienda metalmeccanica, e a te, che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
16: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
15: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
17: Radio Valbelluna.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Ah, e dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Insieme a te, insieme a te.
8: Radio Valbelluna.

0: le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo per riaccenderle.
1: È un consiglio. Raserba Oleomac GD53 a scoppio semovente da 53 cm di taglio. In promo a soli 479 euro. Solo da Dottor Trattor John di Limana.
2: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
3: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
2: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
3: Scopri i nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa. Siamo a Belluno in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia.
4: Ne facciamo di tutti i colori, noi di Tinteggiature A Priori.
5: Umidità, muffa, facciate, cappotti da ripristinare? Affidati a Tinteggiature A Priori, gli specialisti nei trattamenti e verniciature su misura.
4: Tutto a regola d'arte, con relazione tecnica dedicata.
5: Soluzioni durature anche per legno, tetti e ringhiere. Cercaci su tinteggiatureapriori.it e sui social.
6: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
7: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
6: Nuova farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
8: Fino al 30 maggio, straordinari sconti di primavera. Da Dolomiti Materassi fino a meno 50% su letti, materassi e reti ortopediche.
9: E sui materassi serie Gold, in omaggio il kit Ice Dolomiti, completo di coprimaterasso e federa per cuscino.
8: Dolomiti Materassi, a Belluno, Tai di Cadore, Feltre, Fiera di Primiero.
9: Dolomitimaterassi.com.
10: Ma dove siete?
11: Siamo ancora in coda.
10: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
12: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code, andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
13: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
14: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
15: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
14: Zanotta, una casa da vivere.
16: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Puh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia.
17: E vorrei stare da sola.
16: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
18: Ingrosso Tarantola, sconti sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
19: Regalati una nuova emozione firmata Scavolini. Ora ancora più facile e conveniente con Mioranza Arredamenti.
20: Scegli la tua cucina completa con il set di elettrodomestici Bosch e il forno a vapore multifunzione in omaggio. In più ti regaliamo il piano ingresso al prezzo del laminato.
19: Solo da Mioranza Arredamenti a Oregne di Sospirolo. Promo valida fino al 15 giugno.
20: Seguici su Facebook.
19: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
21: Fino al 3 giugno continuano le imperdibili offerte dei supermercati Canguro, come prosciutto crudo nazionale a 1,99 letto, ricotta latte Busche a 39 centesimi letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
22: Cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia fino al 50% sui nuovi pneumatici estivi e autoaccessori. Solo da Emporio dell'Auto, a sedi con via Feltre e su emporiodellauto.net.
23: Ogni giorno con te. Radio

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
3: Secur certifica la sicurezza in casa, in azienda, in fabbrica, con soluzioni chiare e garantite.
2: Impianti di allarme, videosorveglianza, porte blindate e casseforti.
3: Secur, dal 1978, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno, in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
4: Casette in legno incomodo, kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Solo da Zampettor Legno, la tua casetta in abete 240x240, in kit a soli 1.890 euro. Scopri tutte le promo fino a meno 30% anche su gazebo, pergole e garage. Zanvettor Legno, Viale Dolomiti 117 a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
5: Sboccia la primavera e fioriscono i vantaggi su vasto assortimento di piante verdi, fiorite e per il tuo orto.
6: Garden Alpa Flor in Alpago, nella cornice più assortita in provincia, selezionati terricci, concimi e vasi.
5: E con la Green Card per te buoni fino a 40 euro da rispendere nel Garden Alpa Flor in Alpago, frazione Bastia. Seguici su Facebook e su alpaflor.it.

0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Nuova Farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
2: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
1: Nuova Farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
2: Domenica 31 maggio ti aspettiamo a Latterie Aperte, l'atteso evento di Unione Montana Valbelluna.
3: Le latterie di Camolino, Sedico, Frontin, Lentiai, Sant'Antonio di Tortale e Valmorel aprono le porte a degustazioni e dimostrazioni.
2: Ricche attività per tutti, giochi, camminate, escursioni in bicicletta.
3: Imperdibili cene a tema con gli assaggiatori Onath. Tutte le info su valbelluna.bl.it.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Ingrosso Tarantola, sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Victa Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
7: Brava Carolina, con queste qualità saranno contenti quelli della latteria di Roverbasso.
8: Da oltre 40 anni prestiamo una grande attenzione alla qualità del latte, trasformando l'eccellenza casearia in formaggi freschi e stagionati. Il Montasio, il Resteggia, la Casatella DOP, ricotta fresca e lo Schizz.
9: Latteria di Roverbasso ti aspetta anche al Bar Bianco a Sedico in via Feltre 82.
10: Ma dove siete?
11: Siamo ancora in coda.
10: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
12: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
13: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
14: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
15: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
14: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
16: Fino al 3 giugno continuano le imperdibili offerte dei supermercati Canguro, come prosciutto crudo nazionale a 1,99 letto, ricotta latte Busche a 39 centesimi letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.

0: nel weekend.
1: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
2: Apriranno il 1 giugno le iscrizioni per il nuovo asilo nido comunale di Villa di Villa a Borgo Valbelluna. La struttura, realizzata con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, partirà in forma sperimentale con 16 posti dedicati ai bambini dai 12 ai 36 mesi. Dal 2027 il servizio sarà ampliato fino a 40 posti, accogliendo anche i lattanti dai 6 mesi. Il comune parla di un investimento importante per sostenere le famiglie e contrastare la denatalità sul territorio.
1: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
0: Radio Valbelluna. L'emozione è di casa.

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
2: E allora, acquista un camion con cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi.
1: Il camion scarrabile è il futuro.
2: Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
1: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno. E ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
2: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
1: A San Pietro in Gù, sul web e social.
3: Guida sicuro, cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia all'Emporio dell'Auto, fino al 50% di sconto e oltre sulle migliori marche di pneumatici estivi e autoaccessori. Scopri le offerte a metà prezzo su porta bici per gancio traino per due e-bike a 390 euro. Emporio dell'Auto, a Sedico in via Feltre e su emporiodellauto.net, anche revisioni moto.
4: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
5: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
6: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
7: Sboccia la primavera e fioriscono i vantaggi su vasto assortimento di piante verdi, fiorite e per il tuo orto.
8: Garden Alpa Flor in Alpago, nella cornice più assortita in provincia, selezionati terricci, concimi e vasi.
7: E con la Green Card, per te buoni fino a 40 euro da rispendere nel Garden Alpa Flor in Alpago, frazione Bastia. Seguici su Facebook e su alpaflor.it.
9: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 al 30 maggio ti aspetta nella nuovissima sede a Trechiana con la promo apertura. Sconto 25% su tutti i prodotti esposti. Scopri di più su farmaciedolomiti.it.
10: Fino al 30 maggio, straordinari sconti di primavera da Dolomiti Materassi, fino a meno 50% su letti, materassi e reti ortopediche.
11: E sui materassi serie Gold, in omaggio il kit Ice Dolomiti, completo di coprimaterasso e federa per cuscino.
10: Dolomiti Materassi, a Belluno, Tai di Cadore, Feltre, Fiera di Primiero.
11: Dolomitimaterassi.com.
12: Domenica 31 maggio ti aspettiamo a Latterie Aperte, l'atteso evento di Unione Montana Val Belluna.
13: Le latterie di Camolino, Sedico, Frontin, Lentiai, Sant'Antonio di Tortale e Valmorel aprono le porte a degustazioni e dimostrazioni.
12: Ricche attività per tutti, giochi, camminate, escursioni in bicicletta.
13: Imperdibili cene a tema con gli assaggiatori Onaf. Tutte le info su valbelluna.bl.it.
14: Corri da Ingrosso Tarantola. Sono arrivati i nuovi zaini e astucci Seven Invicta per la scuola, scontati del 50% e sconti dal 50 al 60% su tutto. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
15: Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda e a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
16: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
17: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
16: Zanotta, una casa da vivere.
18: Fino al 3 giugno continuano le imperdibili offerte dei supermercati Canguro, come prosciutto crudo nazionale a 1,99 letto, ricotta latte Busche a 39 centesimi letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
19: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
20: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
21: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
22: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
23: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
22: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
24: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.

0: le 15 e 5 minuti.
1: La tua radio, il tuo relax. Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Sono più furbi, sono più svegli.
2: I clienti della Brix
1: spendono meno, mangiano meglio.
3: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
4: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
5: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.

0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
2: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
1: Nuova farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
3: Bar sul pezzo a Trichiana. Sempre sul pezzo, ogni giorno con focacce, piadine e originali aperitivi. Tutti i venerdì cene a tema su prenotazione. Ampio parcheggio e giardino estivo. Ti aspettiamo!
4: Torna Latterie Aperte in Val Belluna. Domenica 31 maggio, dimostrazioni e assaggi nelle latterie del territorio. Escursioni, visite guidate e ricche attività per tutti. Eventi e orari su valbelluna.bl.it.
5: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
6: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanutta, una casa da vivere.
9: Ingrosso Tarantola, sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Victa Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
10: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
11: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
10: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
12: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
13: Fino al 3 giugno continuano le imperdibili offerte dei supermercati Canguro, come prosciutto crudo nazionale a 1,99 letto, ricotta latte Busche a 39 centesimi letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
14: Ma dove siete?
15: Siamo ancora in coda.
14: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
16: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
17: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
18: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
19: Radio Valbelluna.

0: Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.
1: Il principe William ha svelato alcuni momenti della vita quotidiana con Kate Middleton e i figli durante un'intervista radiofonica. La mattina da noi è il caos, ha raccontato scherzando sui ritardi, sulle attività scolastiche e sul piccolo Louis che lascia marmellata ovunque in macchina. William ha definito Kate una moglie e una madre straordinaria, spiegando che è tornata entusiasta dal recente viaggio in Italia dopo il difficile periodo della malattia. Il principe ha anche parlato di una monarchia più moderna e vicina alle persone, con uno stile di comunicazione sempre meno formale.
0: Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Ah, e dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
11: Sentirsi a casa.
12: Radio Valbelluna.

ora nella famiglia di Radio Valbelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

0: nel weekend. Superstar entra nel backstage del mondo della musica.
1: Miley Cyrus è tornata a parlare degli anni di Hannah Montana in uno speciale dedicato ai 20 anni della serie Disney. La cantante ha raccontato che la sua prima cotta era Dylan Sprouse, confermando le voci che circolavano già all'epoca. Miley ha ricordato anche la relazione con Nick Jonas e le tensioni adolescenziali con Selena Gomez. Oggi però superate. Lo speciale celebra una delle serie più amate degli anni 2000 e riporta alla luce curiosità e retroscena che hanno segnato un'intera generazione di fan Disney.
0: Superstar entra nel backstage del mondo della musica.

0: canzoni non finiscono mai. Ritorniamo, ritorniamo per riaccenderle.
1: È un consiglio: Raserba Oleomac GV53 a scoppio semovente da 53 cm di taglio. In promo a soli 479 euro. Solo da Dottor Trattor a Gion di Limana.
2: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
3: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
2: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
4: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
5: Il tuo vecchio apparecchio acustico non è sempre efficiente. Acustica Corazza Belluno ha la soluzione. Vieni per un controllo gratuito o per la taratura del tuo apparecchio di qualsiasi marca con super valutazione sul nuovo.
6: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
7: Nuova Farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
8: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
7: Nuova Farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
9: Fino al 30 maggio, straordinari sconti di primavera. Da Dolomiti Materassi fino a meno 50% su letti, materassi e reti ortopediche.
10: E sui materassi serie Gold, in omaggio il kit Ice Dolomiti, completo di coprimaterasso e federa per cuscino.
9: Dolomiti Materassi, a Belluno, Tai di Cadore, Feltre, Fiera di Primiero.
10: Dolomitimaterassi.com. Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
11: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
12: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
13: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
12: Zanotta, una casa da vivere.
14: Due punti eventi ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in concert giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa, in un unico imperdibile concerto italiano. Rod Stewart, acquista i biglietti su Ticket One. Scopri di più su www.duepuntieventi.com.
15: Corri da Ingrosso Tarantola. Sono arrivati i nuovi zaini e astucci Seven Invicta per la scuola, scontati del 50%, e sconti dal 50 al 60% su tutto. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
16: Regalati una nuova emozione firmata Scavolini. Ora ancora più facile e conveniente con Mioranza Arredamenti.
17: Scegli la tua cucina completa con il set di elettrodomestici Bosch e il forno a vapore multifunzione in omaggio. In più ti regaliamo il piano ingresso al prezzo del laminato.
16: Solo da Mioranza Arredamenti a Oregne di Sospirolo. Promo valida fino al 15 giugno.
17: Seguici su Facebook.
18: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
19: Hai un'azienda e sei stanco di pagare il noleggio del cassone per rifiuti come nylon, carta, legna?
20: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
19: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno, e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
20: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
19: A San Pietro in Gù, sul web e social.
21: Torna Latterie Aperte in Val Belluna. Domenica 31 maggio, dimostrazioni e assaggi nelle latterie del territorio. Escursioni, visite guidate e ricche attività per tutti. Eventi e orari su valbelluna.bl.it.
22: Cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia fino al 50% sui nuovi pneumatici estivi e autoaccessori. Solo da Emporio dell'Auto, a Sedico in via Feltre e su emporiodellauto.net.
23: Radio Val Belluna.

0: torniamo con più emozioni che mai.
1: A te, che hai un'azienda metalmeccanica, e a te, che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
2: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
1: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
3: Sono più furbi, sono più svegli,
4: i clienti della Brix.
3: Spendono meno, mangiano meglio,
4: i clienti della Brix.
5: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
6: Brix, fatti furbo, vieni Quix.

0: aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Nuova Farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
2: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
1: Nuova Farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
3: Bar sul pezzo a Trichiana. Sempre sul pezzo, ogni giorno con focacce, piadine e originali aperitivi. Tutti i venerdì cene a tema su prenotazione. Ampio parcheggio e giardino estivo. Ti aspettiamo!
4: Torna Latterie Aperte in Val Belluna. Domenica 31 maggio, dimostrazioni e assaggi nelle latterie del territorio. Escursioni, visite guidate e ricche attività per tutti. Eventi e orari su valbelluna.bl.it.
5: Ingrosso Tarantola. Sconti sui nuovi zaini e astucci Seven Invicta Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
6: Brava Carolina, con queste qualità saranno contenti quelli della latteria di Robert Basso.
7: Da oltre 40 anni prestiamo una grande attenzione alla qualità del latte, trasformando l'eccellenza casearia in formaggi freschi e stagionati. Il Montasio, il Resteggia, la Casatella DOP, ricotta fresca e lo Schizz.
6: Latteria di Robert Basso ti aspetta anche al Bar Bianco a Sedico in via Feltre 82.
8: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
9: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
8: Zanotta, una casa da vivere.
10: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
11: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
10: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
12: Ma dove siete?
13: Siamo ancora in coda.
12: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
14: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
15: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
16: Cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia fino al 50% sui nuovi pneumatici estivi e autoaccessori. Solo da Emporio dell'Auto a Sedico in via Feltre e su emporiodellauto.net. Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
17: Hai un'azienda e sei stanco di pagare il noleggio del cassone per rifiuti come nylon, carta, legna?
18: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
17: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o un ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
18: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
17: A San Pietro in Gù, sul web e social.
19: Radio Valvelluna, dove le emozioni prendono vita.
20: Mi sento.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
0: Radio Valbelluna, l'emozione infinita.

0: le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo. Per riaccenderle.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
2: contabilizzare le fatture? Fatto.
3: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Da Panciera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Panciera Arreda e a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
5: È un consiglio! Raserba Oleo Mac GV53 a scoppio, semovente da 53 cm di taglio. In promo a soli 479 euro. Solo da Dottor Trattora John di Limana. Casette in legno in comodo, kit di montaggio oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Solo da Zanvetor Legno la tua casetta in abete 240x240 in kit a soli 1890 euro. Scopri tutte le promo fino a meno 30% anche su gazebo, pergole e garage. Zanvetor Legno, Viale Dolomiti 117 a Mas di Sedico e su zanvetorlegno.it.
6: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
7: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
6: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
5: Guida sicuro, cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia all'Emporio dell'Auto, fino al 50% di sconto e oltre sulle migliori marche di pneumatici estivi e autoaccessori. Scopri le offerte a metà prezzo su porta bici per gancio traino per due e-bike a 390 euro. Emporio dell'Auto, a Sedico in via Feltre e su emporiodellauto.net. Anche revisioni moto.
8: Sono più furbi, sono più svegli.
9: I clienti della Brix
8: spendono meno, mangiano meglio.
9: I clienti della Brix.
10: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
11: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
12: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio e su gioielleriademin.it.
13: Ti sembra di sentire meno bene del solito? Acustica Corazza a Belluno, il primo centro audioprotesico, ti aspetta per un check-up gratuito dell'udito e percorso riabilitativo con soluzioni su misura.
14: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
15: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
16: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
15: Nuova farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
17: Fino al 30 maggio, straordinari sconti di primavera. Da Dolomiti Materassi fino a meno 50% su letti, materassi e reti ortopediche.
18: E sui materassi serie Gold, in omaggio il kit Ice Dolomiti, completo di coprimaterasso e federa per cuscino.
17: Dolomiti Materassi, a Belluno, Tai di Cadore, Feltre, Fiera di Primiero.
18: Dolomitimaterassi.com.
19: Torna a Latterie Aperte in Val Belluna. Domenica 31 maggio, dimostrazioni e assaggi nelle latterie del territorio. Escursioni, visite guidate e ricche attività per tutti. Eventi e orari su valbelluna.bl.it.
20: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
21: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
22: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
23: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
22: Zanotta, una casa da vivere.
24: Regalati una nuova emozione firmata Scavolini. Ora ancora più facile e conveniente con Mioranza Arredamenti.
25: Scegli la tua cucina completa con il set di elettrodomestici Bosch e il forno a vapore multifunzione in omaggio. In più ti regaliamo il piano ingresso al prezzo del laminato.
24: Solo da Mioranza Arredamenti a Oregne di Sospirolo. Promo valida fino al 15 giugno.
25: Seguici su Facebook.
26: Accendi la tua giornata. Radio Valbelluna.

0: torniamo con più emozioni che mai.
1: Fino al 3 giugno continuano le imperdibili offerte dei supermercati Canguro, come macinato scelto di bovino adulto a 99 centesimi letto, banane del monte a 1,49 al chilo. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
2: Ma dove siete?
3: Siamo ancora in coda.
2: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
4: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
5: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
6: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
7: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
6: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
8: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio oppure montate da noi chiavi in mano scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
9: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
10: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
9: Zanotta, una casa da vivere.
11: Torna Latterie Aperte in Valbelluna. Domenica 31 maggio, dimostrazioni e assaggi nelle latterie del territorio. Escursioni, visite guidate e ricche attività per tutti. Eventi e orari su valbelluna.bl.it.
12: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
13: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206-872 del 9525.
14: Ingrosso Tarantola. Sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Victa Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
15: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.

0: aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: A te, che è un'azienda metalmeccanica, e a te, che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
2: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
1: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.

0: nel weekend. Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.
1: Tra le vittime dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. potrebbe esserci stato anche un medico romano. La scoperta arriva da nuove analisi eseguite sui celebri calchi dell'orto dei Fuggiaschi di Pompei. Grazie a TAC e intelligenza artificiale, i ricercatori hanno individuato all'interno del gesso una piccola cassetta con strumenti chirurgici, monete e materiali usati per preparare rimedi. Secondo gli studiosi, l'uomo stava fuggendo portando con sé gli strumenti della propria professione. Una scoperta che dimostra come le nuove tecnologie possano ancora svelare storie nascoste da quasi 2000 anni.
0: Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.

0: Aspettaci! Aspettaci! C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati. Ti fare merenda in Malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Radio Valvelluna.

Radio Valbelluna entra nel futuro e da oggi la puoi ascoltare direttamente dal tuo smart speaker. Per entrare nel mondo di Radio Valbelluna dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!

0: nel weekend.
1: Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.
2: Essere sempre in ritardo non dipende solo da disorganizzazione o maleducazione. Secondo gli studiosi, alcune persone percepiscono il tempo in modo diverso e tendono a sottovalutare la durata delle attività quotidiane. Gli esperti parlano di fallacia della pianificazione, cioè la tendenza a ignorare imprevisti e tempi reali degli spostamenti. La ricerca collega il ritardo cronico anche a personalità più creative e rilassate. Alcuni psicologi spiegano inoltre che il cervello si abitua alla scarica di adrenalina dell'ultimo minuto.
1: Mondo Rosa. Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.

0: A presto, per giocare ancora con le emozioni.
1: Ma dove siete?
2: Siamo ancora in coda.
1: Noi siamo già in spiaggia agli alberoni.
3: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
4: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Ingrosso Tarantola, sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Victa Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
8: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it. Cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia fino al 50% sui nuovi pneumatici estivi e autoaccessori. Solo da Emporio dell'Auto a Sedico in via Feltre e su emporiodellauto.net.
9: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
10: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
9: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
11: Torna Latterie Aperte in Val Belluna. Domenica 31 maggio, dimostrazioni e assaggi nelle latterie del territorio. Escursioni, visite guidate e ricche attività per tutti. Eventi e orari su valbelluna.bl.it.

0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
2: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
3: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
4: Sentirsi a casa. Radio Valbelluna.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: A te che hai un'azienda metalmeccanica e a te che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
2: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
1: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
3: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.

0: aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
2: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione Albo Odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206-872 del 9525.
3: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
4: Ingrosso Tarantola. Sconti sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
5: Hai un'azienda e sei stanco di pagare il noleggio del cassone per rifiuti come nylon, carta, legna?
6: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
5: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno, e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
6: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
5: A San Pietro in Gù, sul web e social.
7: Ma dove siete?
8: Siamo ancora in coda.
7: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
9: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
10: E a sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
11: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
12: Con il tuo aiuto, una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
11: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
13: Torna Latterie Aperte in Val Belluna. Domenica 31 maggio, dimostrazioni e assaggi nelle latterie del territorio. Escursioni, visite guidate e ricche attività per tutti. Eventi e orari su valbelluna.bl.it.
14: Radio Val Belluna ti emoziona e ti informa.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
5: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: Radio Valbelluna, insieme a te, insieme a te. Radio Valbelluna.

così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Nuova Farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
2: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
1: Nuova Farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
0: Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Radio Valbelluna. Insieme a te. Insieme a te. Radio Valbelluna.

Radio Valbelluna. Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai. Radio Valbelluna, l'emozione infinita.

ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

A presto per giocare ancora con le emozioni. Radio Valbelluna, ogni giorno con te. Radio Valbelluna.